0: Pero entiendo, principal, lo entiendo.
1: Principal,
0: Y no eres tú nunca.
1: No.
0: O sea, principal.
1: Yo no sono ahora el locutor y yo sono despetito. Ya, expedito.
0: Exactamente.
1: Allora, per favor, la verdad.